0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Lo mejor del rock y el pop de todos los tiempos te acompaña 24/7 en Rock and Pop